0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Hit Radio FM Plus.